Ricordo quella notte come fosse nel mio palmo, come la stessi guardando. I suoi occhi azzurri sembravano di cristallo, e io che temevo si rompessero dal piano.